干净，好嘛，呀，给，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，呀，那，啊，

de kormo nge dan ko lay kam jando fati si di baba samba baba cielo ka unani jam samba baray ma cielo ka unani jam mo bi sambam garci tuda ma jebo ma fi ay fi mun golondi si di baba nyay rali ngota nyangam cele nyaada wore sambam dan nyangi di fum ha wan nyangal de samba mi tawi bey bey dande na ti mi galle e garci di wono mun tuta ka samba moji barewal korce ade aisha kola allah wabi kam de yesu jam ngodi